0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: quello che l'uso.
1: Planet News.
2: A Milano è stato inaugurato il primo bosco verticale alimentare, un edificio residenziale ricoperto da piante commestibili come erbe aromatiche, ortaggi e frutti, coltivati con sistemi idroponici e irrigazione sostenibile. Il progetto, nato dalla collaborazione tra architetti e startup green, punta a ridurre l'impatto ambientale e promuovere l'autosufficienza alimentare in città.
3: Oltre a migliorare la qualità dell'aria e combattere l'effetto isola di calore, il bosco verticale alimentare sensibilizza i cittadini sull'importanza dell'agricoltura urbana e del rispetto per l'ambiente. Un modello innovativo pensato per essere replicato anche in altre metropoli.

0: Planet News.
1: A Torino prende vita il primo quartiere a energia positiva del paese, capace di produrre più energia di quanta ne consumi. Il progetto, chiamato Energy più District, prevede edifici altamente efficienti, pannelli solari su ogni tetto e sistemi di accumulo che alimentano case, scuole e negozi del quartiere in modo sostenibile.
2: Questa iniziativa punta a ridurre drasticamente le emissioni di CO2 e dimostrare come le città possano diventare protagoniste nella lotta al cambiamento climatico. Un esempio concreto di transizione ecologica urbana replicabile in tutta Europa.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: Yeah, it's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: La tigre malese sta affrontando una crisi senza precedenti. Ne restano meno di 150 esemplari selvatici. La principale causa è la frammentazione degli habitat, causata dall'espansione delle piantagioni di palma da olio e dalla deforestazione delle foreste pluviali, che riducono gli spazi vitali e le prede naturali. Il bracconaggio è un'altra minaccia grave, perché le trappole illegali colpiscono sia le tigri che le loro risorse alimentari.
2: Le comunità del posto sono in prima linea nella conservazione, collaborando con WWF Malesia per pattugliare e ridurre il bracconaggio. Nonostante questo, la specie è ancora in modalità pericolo estinzione. Sarà importante proteggere habitat, rafforzare le leggi contro il bracconaggio e avere l'aiuto delle comunità locali.

0: Planet News.
1: Il settore della moda sta vivendo una rivoluzione sostenibile grazie all'aumento dei brand che utilizzano materiali riciclati e processi produttivi a basso impatto ambientale. Sempre più consumatori scelgono capi eco-friendly, contribuendo a ridurre lo spreco di risorse e l'inquinamento legato alla produzione tessile, che è uno dei più inquinanti al mondo. Inoltre, le città italiane stanno puntando sull'espansione delle aree verdi urbane, creando nuovi parchi e giardini pubblici. Questi spazi non solo migliorano la qualità dell'aria e offrono rifugio alla biodiversità, ma diventano anche luoghi di socializzazione e benessere per i cittadini, promuovendo uno stile di vita più sostenibile e a contatto con la natura. Radio Monte
0: Carlo. Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere in

0: Planet News.
1: Dopo cannucce, cotton fioche e posate, ora anche le salviette umidificate e i palloncini. È il Ministero per la Transizione Ecologica spagnolo che mira a ridurre i rifiuti marini e dice stop allo scarico delle salviettine umidificate nei WC e al rilascio intenzionale di palloncini nell'ambiente. E quanto emerge dalla bozza di un regio decreto secondo cui il governo approverà questa misura in conformità con la direttiva europea del 2019 relativa alla riduzione dell'impatto di alcuni prodotti in plastica sull'ambiente. Il governo spagnolo va oltre la direttiva che si limita alle salviette realizzate con materiali sintetici ed estende la norma anche alle salviette realizzate con tessuti naturali destinati all'igiene personale e agli usi domestici. Quelle mediche e igieniche non sono comunque incluse. La bozza insiste sui gravi danni causati dalle salviette che, oltre all'impatto ambientale negativo, influiscono in modo significativo sul funzionamento delle reti di sanificazione e depurazione perché non si disintegrano completamente. Gettandone nel WC intasano gli scarichi e quando finiscono in mare rimangono impigliate nelle reti da pesca, creando matasse giganti e aumentando il rischio di tracimazioni, soprattutto in caso di forti piogge. Radio

0: Planet News.
1: Viviamo al chiuso tra casa, ufficio, scuola, palestra, negozi e locali vari. Stando alle stime dell'Accademia Italiana di Biofilia, in Italia ormai il 90% del tempo si trascorre in spazi indoor circa 22 ore al giorno, con conseguenze per salute e umore, ma anche per la produttività e i consumi. Se cambiare registro pare illusorio, qualcosa si può fare. Questo rendendo più green i nostri ambienti di vita.
2: Prevedere spazi verdi ed elementi naturali in case, uffici, scuole, negozi, oltre che nelle nostre città, produrrebbe effetti positivi dal punto di vista economico e sanitario, con risparmi potenziali da 600 milioni di euro all'anno sulla spesa sanitaria. I benefici di piante verdi indoor sono testimoniati dall'analisi di 1000 pubblicazioni.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio.

0: Planet News.
1: Con i suoi prati fioriti, le colline dolci e sinuose, i suoi fiumi che si intrecciano come dei nastri, Vilnius in Lituania è stata nominata capitale verde d'Europa per il 2025 dalla Commissione europea, succedendo a Valencia in Spagna e ottenendo un contributo di 600.000 euro.
2: La città è riuscita a ridurre le emissioni grazie a vari provvedimenti come l'aumento delle rinnovabili, l'ammodernamento delle infrastrutture di riscaldamento, oltre ad aver investito nelle aree verdi e nell'economia circolare. Radio

0: Planet News.
1: Nel villaggio giapponese di Kamikatsu, gli abitanti si distinguono per il loro impegno verso una vita a rifiuti zero. Con una popolazione di circa 1500 persone, il villaggio ha implementato un sistema di gestione dei rifiuti unico, che richiede ai residenti di separare la spazzatura in ben 45 categorie diverse. Questa pratica, seppur complessa, è diventata parte integrante della vita quotidiana, con l'obiettivo finale di riciclare tutto e ridurre al minimo l'uso degli inceneritori. L'iniziativa è nata nel 2003, quando Kamikatsu ha dichiarato la sua ambizione di diventare il primo comune giapponese a raggiungere l'obiettivo di zero rifiuti. La spinta verso questo obiettivo è stata ulteriormente accelerata dopo la chiusura di uno degli inceneritori locali. Da quel momento il villaggio ha trasformato le sue pratiche, spostando l'attenzione verso il riciclo e il riutilizzo dei materiali. Ogni famiglia è responsabile della pulizia e del corretto smistamento dei propri rifiuti e, nonostante la complessità del processo, tutti hanno abbracciato questa sfida con dedizione, consapevoli dell'impatto positivo sull'ambiente.
2: Radio Monte Carlo.
0: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La Corte d'Appello di Versailles ha annullato l'autorizzazione del diserbante chileo a base di glifosato, risultando una vittoria per la biodiversità. Il pesticida, ora non più autorizzato, altera le catene alimentari e mette a rischio la biodiversità. La decisione arriva dopo anni di battaglie legali e stabilisce un principio importante. Le lacune nei metodi di valutazione europei non possono giustificare l'uso di sostanze potenzialmente dannose. Un segnale forte che dimostra come la pressione della società civile possa davvero fare la differenza nella tutela dell'ambiente.

0: Planet News.
1: Sono ormai 3 anni che dopo un richiamo di segnale artificiale le cicogne sono state invitate a costruire la loro casa in un nido allestito su una torre nella rotonda della Binasco a Carpiano, Milano.
2: Uno spazio accogliente a 44 metri d'altezza, insonorizzato e termicamente controllato per favorire il soggiorno dei volatili e la loro riproduzione. L'esperimento è riuscito. Ogni anno le cicogne tornano per la cova. È possibile anche visitare il nido grazie a una webcam installata sulla torre.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

0: Planet News.
1: Un nuovo studio internazionale dimostra che la creazione di corridoi naturali tra habitat frammentati aiuta il recupero delle specie in pericolo, favorendo movimenti, riproduzione e diversità genetica. Questo ha portato a un aumento delle popolazioni di animali come il lupo europeo e la tigre del Bengala. Parallelamente proseguono le iniziative di riforestazione e tutela degli habitat acquatici per proteggere anfibi e uccelli migratori. Organizzazioni ambientaliste e comunità locali lavorano insieme per ridurre l'impatto del cambiamento climatico e promuovere un futuro più sostenibile per la biodiversità.

0: Planet News.
1: L'Unione Europea ha lanciato ufficialmente un progetto di conservazione marina da 11 milioni di euro a Zanzibar per sostenere la tutela ambientale e la conservazione della biodiversità negli ecosistemi costieri e marini della Tanzania, supportando al contempo lo sviluppo di un'economia blu resiliente al clima. L'obiettivo è raggiungere 500.000 persone, sostenere almeno 360 imprenditori della blue e green economy, supportare 15 iniziative di innovazione nel settore della plastica e conseguire un aumento del 10% degli investimenti nell'economia circolare e nelle aree marine e costiere sotto protezione o gestione sostenibile entro il 2028. Il programma Blue Economy for Job Creation dell'Unione Europea è un'iniziativa del Team Europe che sostiene infrastrutture e innovazione per settori economici, costieri e marini sostenibili, promuovendo al contempo la resilienza climatica, le pratiche dell'economia circolare e la finanza verde.
0: Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il mare, con la sua vastità e bellezza, rappresenta uno degli ecosistemi più importanti e delicati del nostro pianeta. Purtroppo il futuro è minacciato da azioni irresponsabili e illegali che portano alla distruzione della sua preziosa biodiversità. Il WWF da sempre in prima linea nella lotta contro i crimini di natura e di bracconaggio marino, ma la consapevolezza e l'impegno di ciascuno di noi sono importantissimi per preservare i tesori del mare.
2: Tra le principali minacce alla biodiversità marina, la pesca illegale e il sovrasfruttamento degli stock ittici. Nel Mediterraneo, ad esempio, che ospita una straordinaria varietà di specie marine in uno spazio limitato e molte specie essenziali sono a rischio, come squali e razze. Il fenomeno del bracconaggio marino è un crimine contro la natura che impoverisce gli ecosistemi marini, mette a rischio numerose specie. Pesce spada sottotaglia, datteri, bianchetti, squali e razze, protetti, ricci di mare, sono solo alcune delle specie che finiscono sulle tavole degli italiani e che purtroppo spesso derivano da attività illegali e dannose per l'ambiente marino.

0: Planet News.
1: È stato lanciato un nuovo toolkit dedicato alla conservazione dello squalo angelo, segnando un progresso importante per la protezione delle specie marine. L'iniziativa di Angel Shark Project promuove approcci condivisi e collaborazione tra paesi, ricordando che le specie migratrici non conoscono confini. Questo strumento rappresenta un impulso concreto alla cooperazione internazionale e rafforza il riconoscimento del valore degli habitat oceanici. Un segnale positivo che dà nuova forza agli sforzi

0: sforzi globali per la tutela della biodiversità marina.
1: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights.
3: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
2: La musica più

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Basato su intelligenza artificiale e dati satellitari, arriva il progetto di Just on Earth, il primo sistema digitale di monitoraggio ambientale per il controllo e mitigazione del littering marino. Il progetto utilizza intelligenza artificiale e immagini multispettrali per osservare in modo continuo ciò che accade lungo le coste.
2: Il sistema crea un modello digitale dinamico e sempre aggiornato, capace di rilevare quasi in tempo reale la presenza e la dispersione dei rifiuti, l'impatto dell'attività umana e i flussi turistici. Monitora anche gli inquinanti trasportati da fiumi e da correnti marine, fornendo uno strumento utile per prevenire e intervenire con rapidità.

0: Planet News.
1: Dopo quasi 20 anni di attesa, entra in vigore il trattato sull'alto mare. Da gennaio 2026 sarà possibile istituire aree marine protette anche nelle acque internazionali, che coprono oltre il 60% degli oceani. Il trattato prevede valutazioni di impatto ambientale per le attività economiche e promuove una distribuzione più equa delle risorse genetiche marine.
2: Un passo storico per la tutela degli oceani, ma restano sfide aperte, mancano fondi certi, il meccanismo decisionale è complesso e pesano le assenze di Stati Uniti, Russia e Cina. L'Italia, insieme all'Unione Europea, ha sostenuto con forza l'accordo.
3: Radio Monte Carlo.
0: Filippo Firli, Laura Ghislandi, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andrew Mercou sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Shaina Patel ha 14 anni ed è una studentessa americana, ha creato un gel che elimina oltre il 93% delle microplastiche dell'acqua. La sua passione per la scienza e la tutela dell'ambiente l'ha portata a realizzare questa idea geniale che sarebbe l'idrogel. Funziona come una spugna intelligente che intrappola le microplastiche e aiuta a ripulire i mari da una delle minacce più pericolose ed invisibili per tutto l'ecosistema.
2: Grazie a questa invenzione, Shaina è tra i finalisti del concorso che premia i migliori giovani scienziati degli Stati Uniti. Con l'aiuto di una mentore ha trasformato la sua intuizione in un prototipo reale. Dice di voler guidare l'innovazione climatica e aiutare altri giovani a fare la differenza per il nostro pianeta. La sua storia ci insegna che quando la scienza incontra la passione, anche a 14 anni si può cambiare il mondo. Radio.

0: Planet News.
1: Uno studio finlandese su oltre 5.500 gemelli ha confermato che la longevità dipende per il 70% da fattori ambientali e solo per il 30% dalla genetica. Fumo, sedentarietà, abuso di alcol aumentano il rischio di morte, mentre essere donna è un fattore protettivo. L'epigenetica spiega come l'ambiente modifichi l'espressione dei geni senza alterare il DNA. Le Blue Zones suggeriscono che clima, dieta e relazioni sociali influiscano sulla longevità, ma i dati vanno interpretati con molta cautela. I test genetici commerciali non sono affidabili per prevedere la durata della vita. Un'innovazione importante portata avanti dall'Università di Roma Tor Vergata è l'apertura del primo laboratorio di medicina proattiva denominato l'Ambulatorio dei Sani. Qui persone in buona salute possono conoscere attraverso l'analisi del DNA i rischi a cui sono esposte e quali modifiche dello stile di vita adottare per prevenire l'insorgenza di malattie croniche.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: In Germania è stata sviluppata una nuova tecnologia per la ricarica delle auto elettriche direttamente dai marciapiedi, grazie a un sistema chiamato Curb Charging. Dopo oltre un anno di test a Colonia, i risultati sono stati molto positivi, più di 2.800 ricariche effettuate, con una disponibilità del servizio superiore al 99%.
2: La curiosità è che il sistema è integrato nei cordoli del marciapiede, basta infatti aprire un piccolo sportello e collegare il cavo dell'auto. È discreto, dicono, sicuro, resistente alle intemperie, non ostacola i pedoni e ha un impatto estetico minimo, risulta quindi anche più semplice e veloce da installare rispetto alle classiche colonnine.
1: Tra i pochi svantaggi ci sono la scarsa visibilità e il rischio che si sporchi, ma si tratta per fortuna di problemi gestibili.

arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

0: Planet News.
1: L'UNESCO ha approvato l'ampliamento della riserva della biosfera delle Galapagos, includendo la riserva marina Hermandad. L'area protetta cresce di 6 milioni di ettari, un riconoscimento che rafforza la leadership dell'Ecuador nella conservazione marina e nella lotta ai cambiamenti climatici. L'espansione migliora la connettività con il corridoio marino del Pacifico tropicale orientale, aprendo la strada alla prima riserva transfrontaliera oceanica.
2: È in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile su clima, vita sott'acqua e biodiversità. Le Galapagos, dichiarate patrimonio dell'umanità nel 1978, sono un museo vivente dell'evoluzione. Ospitano un'alta percentuale di specie endemiche. Il provvedimento conferma l'impegno dell'Ecuador per una gestione che unisce tutela ambientale, ricerca scientifica e sviluppo sostenibile.
3: Radio Monte Carlo.
4: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio.

0: Planet News.
1: Le orche sono note per la loro intelligenza e capacità di apprendimento, ma uno studio ha rivelato un aspetto ancora più sorprendente: la loro abilità di imitare la voce umana. Wiki, un'orca addestrata in un acquario francese, ha dimostrato di poter riprodurre parole come ciao, bye bye e persino il nome Amy. Questa scoperta ha lasciato stupiti gli scienziati, che non si aspettavano una tale flessibilità vocale. Secondo Joseph Cole, professore all'Università di St. Andrews in Scozia, la capacità di Wiki potrebbe spiegare la presenza di dialetti differenti fra branchi di orche in natura. Infatti, i cetacei selvatici comunicano attraverso suoni distinti a seconda del gruppo di appartenenza, e questa diversità potrebbe derivare proprio da un processo di apprendimento e imitazione fra individui. Ciò dimostrerebbe che le orche non solo apprendono nuovi suoni, ma li trasmettono ad altri membri della loro comunità.

0: Planet News.
1: L'isola d'Elba compie un passo storico diventando la prima fra le isole italiane a dotarsi di una comunità energetica rinnovabile. Il progetto, frutto della collaborazione fra associazioni di categoria locali, la Camera di Commercio e l'Università di Pisa, punta a ridurre le emissioni di gas serra e a rendere l'isola sempre più indipendente dal punto di vista energetico. Entro il 2026 si prevede l'installazione di circa 100 impianti per una produzione complessiva stimata di 2.500 MWh, di cui il 50% sarà condiviso all'interno della comunità. Fra i principali attori coinvolti spiccano aziende turistiche che, grazie alla stagionalità delle loro attività, possono contribuire in modo significativo alla produzione di energia pulita per l'intera isola, soprattutto nei mesi invernali.

0: Planet News.
1: Unendo le competenze acquisite nelle aule di biotecnologie dell'Università di Modena e Reggio Emilia alle esperienze di chi opera nel settore del diritto, del commercio e della sostenibilità, un gruppo di giovanissimi già da qualche anno ha dato vita ad una start-up che fa dell'economia circolare, la lotta allo spreco alimentare e il riciclo la propria missione, dando così nuova vita ai sottoprodotti alimentari.
2: L'azienda ha avuto una visione che si è poi sviluppata con il tempo, inventando un processo innovativo e sostenibile per recuperare una lunga serie di sottoprodotti come le bucce di arance o di pomodori oppure quelle dei mirtilli o dello zenzero, scartate da chi produce succhi per trasformare tutto in farine vegetali. Tra gli scopi dell'impresa anche quello di creare nuovi professionisti green, esperti di economia circolare, con la speranza che diventi l'economia di tutte le aziende. Farebbe bene sia all'ambiente che al portafoglio.

0: Planet News.
1: La Lombardia si è posta come obiettivo una nuova legge sul clima, approvato a maggioranza dalla Commissione dell'Ambiente. Il testo punterà a ridurre le emissioni di CO2, puntando sulle rinnovabili, l'economia circolare, l'innovazione e anche il ritorno al nucleare come fonte pulita.
2: La legge prevede interventi su industria, agricoltura ed edilizia e coinvolgerà enti locali e imprese, offrendo formazione e supporto continuo. Obiettivo? Fare della Lombardia la prima regione in Europa ad adottare una strategia climatica integrata in tutte le politiche regionali.
0: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio

0: Planet News.
1: Barcellona ha messo in servizio il primo autobus alimentato con biometano ricavato dalle acque reflue, riducendo dell'80% le emissioni di CO2 rispetto ai normali mezzi a metano. Il progetto è chiamato Nimbus e per ottenere il biometano si utilizza anche idrogeno da fonti rinnovabili.
2: La missione è riuscire ad alimentare fino a 300 autobus con questo carburante sostenibile, peraltro assicurando una vita più lunga agli stessi veicoli, soprattutto nei lunghi percorsi dove quelli elettrici hanno più limiti.

Radio Monte Carlo, Planet.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Planet News.
2: La conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani ha fatto significativi progressi verso la ratifica del Trattato Globale sugli Oceani, strumento giuridico per creare aree protette in acque internazionali e raggiungere così l'obiettivo di proteggere il 30% degli oceani del mondo entro la fine del decennio.
3: Il trattato è già stato ratificato da più di 50 paesi nell'Unione Europea, mancano soltanto 10 ok per farlo entrare in vigore e noi siamo tra quelli che non lo hanno ancora convalidato. C'è anche nel nostro paese, proprio in questo periodo, la Arctic Sunrise di Greenpeace, la nave, che arriverà a Venezia a fine giugno, con altre tappe nel Mediterraneo, proprio per sensibilizzare su questo problema.
1: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su

0: Planet News.
1: Dal Giappone arriva una nuova generazione di pannelli solari organici, privi di metalli tossici e realizzati con materiali a base di carbonio. Frutto della collaborazione tra l'Università di Kanazawa e la Queen's University, queste celle leggere e flessibili hanno raggiunto un'efficienza record dell'8,7%. Il risultato è stato possibile grazie a due innovazioni: un elettrodo trasparente a bassa temperatura e una tecnica di laminazione che protegge gli strati delicati senza comprometterne l'efficienza. Questa tecnologia apre nuove applicazioni impossibili per i pannelli tradizionali, dalle serre ai vestiti tecnici fino ai dispositivi indossabili. Facili da smaltire e prive di sostanze inquinanti, le celle organiche rappresentano un passo concreto verso un'energia solare più sostenibile, accessibile e versatile, dove efficienza e rispetto per l'ambiente finalmente convivono.

0: Planet News.
1: Un'azienda italiana di agricoltura verticale ha inaugurato un impianto agricolo alimentato interamente da energie rinnovabili in Brianza. Si coltivano insalate ed erbe aromatiche con un risparmio d'acqua del 90%, senza terra e senza pesticidi. Un edificio che cresce verso il cielo, invece di ufficio o appartamenti, ospita file di basilico e lattughe che prosperano in ambienti controllati.
2: Si tratta di uno dei più grandi impianti del cosiddetto vertical farming in Europa, un modello di come tecnologia e sostenibilità possano convivere nella produzione alimentare. L'intero sistema è alimentato da energie pulite, incluso un impianto fotovoltaico sul tetto, che rende questa fattoria un vero esempio di agricoltura del futuro.
3: Radio Monte Carlo.
0: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La classe e l'eleganza è questa. Piante e fiori made in Italy da record, con il valore del settore florovivaistico che ha raggiunto il massimo di sempre, a quota 3,3 miliardi di euro, grazie al lavoro delle 19.000 imprese impegnate a produrre su una superficie di 30.000 ettari. È l'analisi Coldiretti in occasione di Euroflora, la più grande fiera del settore aperta a Genova. Un'occasione di valorizzazione del ruolo del verde e che ha di fatto anticipato le ultime ricerche sull'importanza delle piante per la tutela dell'ecosistema e della salute stessa umana. I benefici delle piante dal punto di vista ambientale sono noti, aiutano a mitigare i cambiamenti climatici, per non parlare dei benefici delle piante nelle scuole. L'introduzione di alcune varietà infatti fa crollare di un quinto le concentrazioni di CO2, mentre sono scese del 15% quelle di polveri sottili. La dimostrazione che il settore florovivaistico, oltre che essere un comparto fondamentale per l'agricoltura e l'economia, ha dei riflessi importanti anche a livello sociale, per i benefici sulla salute delle persone.

0: Planet News.
1: Un tempo le rose non avevano tutte le incredibili sfumature di colori che conosciamo oggi. A riferirlo è stato uno studio pubblicato su Nature Plants dai ricercatori della Beijing Forest University in Cina, che svolgendo un'analisi genomica hanno ripercorso la storia evolutiva di queste piante, giungendo alla conclusione che nell'antichità le rose erano tutte gialle, con una singola fila di petali e foglie divise in 7 foglioline. Con l'evoluzione e la loro coltivazione, le rose hanno poi sviluppato nuovi colori e la capacità anche di fiorire a grappoli. Sebbene siano le piante ornamentali più coltivate, le rose sono minacciate dai cambiamenti climatici a tal punto da spingere i coltivatori a concentrarsi sulla selezione di varietà più resistenti a fattori di stress, come siccità e malattie, e più facili da curare piuttosto che sui tratti puramente estetici.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: A New York i topi hanno sviluppato un linguaggio unico per adattarsi al caos urbano. Uno studio rivela che i loro squitti sono diventati ultrasonici, capaci di superare il rumore costante di strade, fogne e metropolitane. I ricercatori hanno utilizzato strumenti digitali, intelligenza artificiale e termografia per analizzare i movimenti e le comunicazioni sotterranee, scoprendo che i topi emettono segnali più brevi e con frequenze diverse rispetto ad altri ratti. Al passaggio di un'ambulanza, ad esempio, i loro ultrasuoni erano più forti della sirena, permettendo loro di comunicare senza essere uditi dagli umani. Questo linguaggio rappresenta un adattamento evolutivo straordinario, frutto della necessità di coordinarsi e sopravvivere in un ambiente metropolitano complesso, dimostrando l'ingegno naturale di queste piccole creature. Radio Popolare.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Oh,

0: Planet News.
1: Le acque tropicali e subtropicali della Terra stanno diventando meno verdi e più blu. Il colore è determinato dalla presenza di alghe e fitoplancton, organismi marini che producono ossigeno, assorbono CO2 e alimentano l'intera catena alimentare oceanica. Ma l'aumento della temperatura superficiale degli oceani provoca una forte stratificazione. Gli strati caldi restano in alto e non si mescolano più con quelli freddi e profondi e ricchi di nutrienti. Con meno nutrienti a disposizione, le alghe diminuiscono. Apparentemente mari più limpidi, in realtà più poveri di vita e meno capaci di contrastare il cambiamento climatico. Il cambiamento di colore degli oceani è un segnale diretto e allarmante del declino degli ecosistemi marini.
2: Radio Monte Carlo.
0: Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Negli ultimi 10 anni in Europa è aumentato notevolmente il numero di api selvatiche e farfalle a rischio di estinzione. La causa principale è la distruzione degli habitat dovuta all'agricoltura intensiva, all'uso di pesticidi, all'abbandono dei terreni e al cambiamento climatico, che incide soprattutto sulle specie montane e mediterranee.
2: Specie fondamentali per l'impollinazione, come i bombi e alcune api rare, sono particolarmente colpite. Anche molte farfalle endemiche rischiano di scomparire a causa di siccità e incendi. La Commissione europea ha definito la situazione terribile e ha avviato un sistema di monitoraggio, chiedendo azioni urgenti e coordinate per proteggere gli impollinatori, essenziali per gli ecosistemi e l'agricoltura.

0: Planet News.
1: Un progetto europeo Italia-Francia ha portato alla realizzazione del primo pannello isolante composto per il 95% da fibra di bambù naturale e tracciata. Questo materiale unisce sostenibilità ambientale e alte prestazioni tecniche, garantendo ambienti freschi d'estate e confortevoli in inverno. Il bambù è resistente all'umidità, traspirante e offre isolamento termico e acustico tra i migliori sul mercato, con classe sanitaria A+, assicurando un'ottima qualità dell'aria interna. Inoltre consente di stoccare CO2 in modo permanente, riducendo l'impatto ambientale rispetto...

0: Planet News.
1: L'ultimo rapporto della più grande comunità di investitori etici europei, Ener2Crowd, lancia un forte allarme sull'inquinamento nelle città europee. Mosca è la più inquinante del continente, seguita da Istanbul e San Pietroburgo. Situazione preoccupante anche per il nostro paese, con Torino al settimo posto tra le città europee con le maggiori emissioni di CO2.
2: L'Europa soffre gli effetti del cambiamento climatico, lo dimostrano le ondate di caldo estremo che subiamo sempre più spesso. Le azioni per evitare conseguenze peggiori devono essere immediate, abbassando le emissioni come da accordo di Parigi.

0: Planet News.
1: In Islanda è partita la campagna For the Love of Iceland per invitare i turisti a non consumare carne di balena e preferire attività sostenibili come il whale watching, osservare questi straordinari animali a distanza. Il paradosso è che è poco consumata dagli islandesi, ma molto offerta ai turisti, soprattutto italiani, uno dei gruppi più numerosi sull'isola.
2: La caccia alle balene, praticata da poco e giustamente molto discussa, mette a rischio specie protette e causa sofferenza agli animali. Questa campagna promuove un turismo responsabile che valorizza la protezione delle balene e la biodiversità islandese.
3: Radio Monte Carlo.
4: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a

0: Planet News.
1: L'Europa ha finalmente avviato con il progetto Camera una concreta operazione di bonifica dei mari dalle munizioni sommerse risalenti alle guerre del Novecento, in particolare nel Mar Baltico e nel Mare del Nord. Il programma punta a passare dalla semplice mappatura alla rimozione effettiva degli ordigni, grazie allo sviluppo di tecnologie avanzate e metodi ecologici. Camera coinvolge ricercatori e aziende di diversi paesi europei, con l'obiettivo di affrontare la fase più complessa del processo, la rimozione e lo smaltimento sicuro degli esplosivi. Tra le soluzioni previste ci sono robot subacquei autonomi, piattaforme automatizzate di disassemblaggio, sistemi di monitoraggio e tecniche di recupero sostenibili. Questi ordigni, spesso danneggiati o corrosi, rilasciano sostanze tossiche nei fondali, minacciando ecosistemi, pesca e salute umana. Un rischio aggravato anche dai cambiamenti climatici. Con Camera, l'Europa cerca di trasformare una minaccia invisibile in un'opportunità di innovazione, cooperazione e tutela dell'ambiente marino.

0: Planet News.
1: In Australia occidentale è stato creato il primo parco marino coprogettato con le comunità indigene. Si tratta di 600.000 ettari nell'arcipelago dei Buccaneer. La novità è la gestione condivisa tra Stato e popolazioni aborigene, fondata su conoscenze tradizionali e strumenti scientifici. La tutela quotidiana sarà affidata ai ranger indigeni. Il progetto punta anche a un turismo sostenibile, ma cresce la preoccupazione per l'aumento dei visitatori e il rischio di pressioni commerciali su ecosistemi e culture locali. Resta cruciale che i governi rispettino nel tempo il ruolo decisionale dei proprietari tradizionali per evitare che la cogestione si riduca a una semplice etichetta.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Nel Golfo di Taranto sta per nascere il San Paolo Dolphin Refuge, il primo ospedale per delfini del Mediterraneo. Sarà operativo entro la fine dell'anno e già dal prossimo darà accoglienza ai primi animali. Il progetto offrirà un ambiente naturale, ma sempre sotto osservazione, e tutti i delfini che arrivano da acquari o in chiusura, insomma, ormai quasi dismessi, troppo abituati ad un luogo chiuso, per tornare in mare aperto passeranno del tempo, e quindi è importante che stiano lì.
2: Questa struttura sorgerà sull'isola di San Paolo, includerà diverse vasche, sistemi di monitoraggio acustico e aree operative, mentre la sala di controllo sarà nel centro di Taranto a Palazzo Amati. Oltre all'accoglienza, il rifugio sarà un centro di ricerca e divulgazione scientifica, con attività educative rivolte a scuole e turisti, con la speranza che diventi un modello replicabile in altri paesi, per promuovere un approccio più etico alla gestione dei cetacei in cattività. Radio

0: Planet News.
1: Il Vaticano ha aperto Borgo Laudato Si, un centro educativo e agricolo ispirato all'enciclica ecologica di Papa Francesco. Situato nella tenuta papale di Castel Gandolfo, il progetto unisce agricoltura sostenibile e formazione professionale, con corsi su giardinaggio ecologico, vinificazione biologica e raccolta delle olive, oltre a programmi didattici per bambini e adulti. Papa Leone XIV ha inaugurato il centro celebrando una liturgia e visitando giardini, vigneti e fattoria già attivi dal 2022. Cuore del progetto è una grande serra curvilinea che richiama il colonnato di San Pietro e ospita spazi didattici e conviviali. Borgo Laudato Si vuole tradurre in pratica la visione di San Francesco, offrendo esperienze di turismo formativo e percorsi di apprendimento sull'agricoltura rigenerativa.
0: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1° settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1° settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio

0: Planet News.
1: L'addio alle code e ai caselli autostradali non porta con sé solamente un beneficio in termini di tempo per gli automobilisti. Secondo un nuovo studio realizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, l'adozione del sistema del telepedaggio nel corso del 2024 ha consentito di evitare l'immissione in atmosfera di 71.000 tonnellate di CO2, segnando un incremento rispetto alle 61.000 tonnellate risparmiate nel 2022. La ricerca ha analizzato l'intero network autostradale italiano, calcolando la diminuzione di agenti inquinanti resa possibile dall'eliminazione delle fasi di stop and go necessarie per il ritiro del biglietto e il pagamento manuale del pedaggio. L'eliminazione delle accelerazioni e decelerazioni legate alle operazioni di pagamento ha inoltre un impatto diretto sui consumi. Sebbene il consumo in fase di frenata sia considerato trascurabile, l'accelerazione per riprendere la marcia dopo la sosta al casello comporta un dispendio di carburante stimato tra i 5 e i 10 millilitri per un veicolo di classe A. Considerando il costo medio del carburante, lo studio stima un risparmio economico complessivo superiore agli 8 milioni di euro nel 2024.

0: Planet News.
1: I concerti, straordinari momenti di condivisione ed emozione, hanno però un impatto ambientale significativo tra spostamenti, consumo di energia e produzione di rifiuti. La musica dal vivo genera ogni anno circa 670.000 tonnellate di CO2, ma molti artisti e organizzatori stanno cercando di cambiare, come i Coldplay, che hanno ridotto del 50% le loro emissioni nel Music of the Spheres World Tour utilizzando energia rinnovabile, materiali riciclati e piantando un albero per ogni biglietto venduto.
2: In Italia Elisa ha ottimizzato i trasporti con Music for the Planet. Giovanotti ha voluto che nel suo tour si usassero soltanto stoviglie compostabili e raccolta differenziata. E poi festival come Glastonbury in Inghilterra e We Love Green usano solo energia rinnovabile.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22.
4: On radio, Monte Carlo.
5: Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights.

me. Planet News. A Marsiglia è stato testato SeaClear, un robot subacqueo autonomo progettato per rimuovere rifiuti sommersi dai fondali marini. Fa parte di un sistema europeo che include droni, sensori e intelligenza artificiale per localizzare e raccogliere i rifiuti anche in acque torbide. Il mezzo, dotato di una pinza potente ma delicata, può sollevare oggetti fino a 250 kg senza danneggiarli. Il progetto vuole creare una flotta di robot per la pulizia dei fondali, contribuendo anche alla protezione degli ecosistemi marini.

0: Planet News.
1: Da qualche settimana tra le vie di Roma sta prendendo forma un'importante innovazione nel settore della gestione dei rifiuti urbani. L'azienda municipale AMA ha dato il via all'installazione di sensori di ultima generazione sui nuovi cestoni, i contenitori per i rifiuti da passeggeri distribuiti su tutto il territorio.
2: L'iniziativa mira a trasformare il tradizionale e rigido sistema di raccolta programmata in un modello moderno e predittivo in grado di ottimizzare gli interventi solo quando e dove sono realmente necessari. La sperimentazione, prevista per una durata di 6 mesi, si propone di rivoluzionare il decoro urbano e l'efficienza della macchina comunale. L'obiettivo è proprio ridurre i passaggi inutili degli operatori, garantendo allo stesso tempo un controllo costante sullo stato di ogni contenitore.
3: Radio Monte Carlo.
4: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme.

0: Planet News.
1: Adesso una bella notizia per tutti quelli che hanno animali domestici in casa, perché prendersi un giorno di permesso per portare il cane dal veterinario o per affrontare la perdita del proprio gatto potrebbe presto non essere più un gesto fuori dalle regole. È in discussione alla Camera una proposta di legge che prevede permessi retribuiti fino a 3 giorni in caso di decesso dell'animale e 8 ore l'anno per malattie o cure veterinarie urgenti. Un passo che darebbe continuità alla storica sentenza della Cassazione del 2018, quando per la prima volta venne riconosciuto il diritto a un'assenza retribuita per emergenze legate agli animali domestici.
2: La missione è riconoscere a cani e gatti come parte integrante, del proprio nucleo familiare. Perdere un animale genera stress, ansia, calo di produttività, esattamente come un lutto. Quindi prendersi cura di chi è accanto, anche se a 4 zampe, è una forma di rispetto, non di privilegio.

0: Planet News.
1: A Glasgow è in corso una sperimentazione innovativa, una carta da parati elettrica riscaldante. Si chiama Next Gen, è installata in 12 appartamenti sociali per testarne l'efficacia come fonte di calore pulita. Il sistema, spesso pochi millimetri, sfrutta bande di rame e un foglio di grafene che, alimentato a bassa tensione, emette raggi infrarossi. Questi riscaldano direttamente superfici e persone, garantendo calore uniforme immediato senza dispersioni. Applicata di solito al soffitto, è ignifuga, impermeabile, sicura, con una temperatura che oscilla tra i 40 e i 50 gradi.
2: I vantaggi sono notevoli: aria più salubre, assenza di fumi, meno manutenzione e risparmio energetico fino al 76% rispetto ai sistemi elettrici tradizionali. Inoltre, i raggi infrarossi aiutano a prevenire muffe e condensa. La sfida principale resta il costo di installazione, oltre 4.500 euro per un'abitazione media, ma i ricercatori sono fiduciosi che con l'industrializzazione i prezzi scenderanno, aprendo la strada a un riscaldamento più efficiente e sostenibile.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT, Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: In Corea del Sud è stato sviluppato il primo albero fotovoltaico, una struttura che produce energia solare senza distruggere le foreste. Ideato da un ricercatore dell'Istituto Marittimo, il progetto riproduce la forma di un albero, con pannelli disposti verticalmente, come fossero foglie e rami, permettendo ai raggi del sole di raggiungere il terreno e mantenere viva la vegetazione sottostante.
2: Secondo le simulazioni 3D, una foresta di 87 alberi fotovoltaici da 330 watt può generare un megawatt di energia, come una centrale solare tradizionale, ma con un impatto sul suolo inferiore del 99%. Questa soluzione compatta e facilmente replicabile apre nuove prospettive per portare l'energia rinnovabile anche in aree naturali o densamente urbanizzate, conciliando innovazione e tutela ambientale.

0: Planet News.
1: La tenuta presidenziale di Castel Porziano, siamo a sud di Roma, ha ottenuto la certificazione internazionale FSC, Forest Stewardship Council, che riconosce una gestione sostenibile delle foreste e l'impegno concreto contro i cambiamenti climatici.
2: FSC Italia promuove in tutto il mondo una gestione responsabile delle risorse forestali e questo riconoscimento premia anni di lavoro su una gestione adattiva, attenta alla biodiversità e con ricadute ambientali, sociali e produttive. Un esempio di responsabilità istituzionale e visione a lungo termine.
3: Radio Monte Carlo.
0: Filippo Firli, Laura Ghislandi, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Dalla ricerca italiana arriva una tecnologia che consente di rivoluzionare la lotta all'inquinamento marino, un dispositivo capace di catturare microplastiche, oli e rifiuti galleggianti direttamente nei mari e nei porti.
2: Si tratta di un cestino modulare filtrante che agisce sulla superficie dell'acqua, una lastra in poliuretano espanso che trattiene plastiche e fibre fino a 2 mm, mentre una spugna assorbe oli e idrocarburi. Oltre a ripulire l'ambiente, il sistema permette di analizzare i materiali raccolti e promuove un approccio integrato di educazione e restauro ecologico. Un esempio concreto di innovazione al servizio del mare.

0: Planet News.
1: Il 2025 è l'anno della rinascita per la castagna, la regina del bosco. Dopo anni di cambiamenti climatici, i castagneti italiani tornano a regalare raccolti eccezionali e frutti di qualità straordinaria. In Toscana il clima equilibrato, con piogge regolari e temperature miti, ha favorito castagne grandi, sane e profumate. La produzione crescerà del 40%, riportando entusiasmo tra i castanicoltori del Mugello, dalla Garfagnana e di tutta la penisola. Un segnale positivo per la natura, l'economia locale e per chi ama i sapori autentici dell'autunno.

0: Planet News.
1: Ogni anno tra ottobre e novembre Christmas Island in Australia diventa teatro di un fenomeno naturale unico. Milioni di granchi rossi migrano verso il mare per permettere alle femmine di deporre le uova. Il fenomeno legato a piogge stagionali e a fasi lunari colora di rosso le strade, le scuole e i giardini e coinvolge la comunità locale che adatta la propria routine per rispettare il percorso di questi crostacei. Le autorità costruiscono passaggi sopraelevati e chiudono temporaneamente alcune vie per proteggerli. La popolazione di granchi è aumentata grazie all'introduzione di una microvespa che ha introdotto le formiche pazze gialle. Sono una specie invasiva che minacciava i crostacei. Dopo la deposizione le uova vengono trascinate dal mare e dopo circa un mese le larve sopravvissute tornano sulla terraferma.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: Planet News.
1: La grande barriera corallina australiana sta soffrendo a causa delle temperature marine estreme legate alla crisi climatica. Questo ecosistema straordinario, che ospita una ricchissima biodiversità, è sottoposto a uno stress termico senza precedenti, come confermano gli scienziati australiani nel rapporto pubblicato dal governo. Le ondate di caldo marino aggravate da cicloni tropicali e dalla presenza di una specie invasiva che si nutre di coralli la stanno devastando come mai prima.
2: È il sesto evento di sbiancamento in 9 anni e in questo caso il livello di mortalità dei coralli è davvero altissimo. La causa principale è la crisi climatica, che sta rendendo impossibile la vita dei coralli. Il fenomeno non riguarda soltanto l'Australia. L'80% delle barriere coralline nel mondo hanno subito danni simili negli ultimi 2 anni, segnale molto forte di un rapido peggioramento del cambiamento globale.
0: Radio Monte Carlo. Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: L'Italia registra una sconfitta amara. L'orchidea più rara del paese è scomparsa per sempre dalla Sardegna nel 2025. Questo evento riflette la grave crisi della biodiversità aggravata da cambiamenti climatici, trasformazioni del paesaggio, attività umane e carenza di politiche efficaci. L'Italia, con 240 specie di orchidee selvatiche, molte endemiche, è un centro importante per la flora mediterranea, ma la mancanza di aree protette e la frammentazione normativa regionale rendono difficile la tutela. A oggi solo 4 specie sono protette a livello europeo. Sebbene l'obiettivo del 30% di territorio protetto entro il 2030 sembri lontano, esistono anche segnali positivi. I parchi nazionali festeggiano 30 anni di successi nella tutela della fauna e della flora. Tuttavia è urgente accelerare i tempi, sostenere la ricerca e aumentare la consapevolezza per salvare ciò che resta della nostra biodiversità.

0: Planet News.
1: E andiamo in Indonesia. Anche perché durante un'operazione di pulizia proprio in Indonesia, l'organizzazione Sangai Watch ha scoperto centinaia di ciabatte monouso d'hotel abbandonate in una discarica illegale. Questo ritrovamento rivela un problema legato alla cattiva gestione dei rifiuti nel settore turistico. Le ciabatte pensate per uso breve vengono spesso smaltite in modo irresponsabile, contribuendo all'inquinamento di fiumi e mari. Sangai Watch sottolinea l'urgenza di intervenire con azioni preventive coinvolgendo comunità e istituzioni. Con l'accaduto si lancia un appello: è necessario adottare pratiche sostenibili, ridurre l'uso di prodotti monouso, preferire soluzioni riutilizzabili e garantire trasparenza nella gestione dei rifiuti. La comodità non può giustificare l'inquinamento ambientale.

0: Planet News.
1: Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il gusto e la qualità del cibo. L'aumento delle temperature, la siccità e le piogge irregolari influenzano il sapore di frutta, verdura, vino, birra e caffè. Le mele, ad esempio, sono diventate più dolci ma meno croccanti. Le fragole perdono profumo e i pomodori diventano meno saporiti. Anche la lattuga può risultare più amara e meno nutriente. Il vino, con vendemmie anticipate, risulta più alcolico e meno acido, mentre i produttori iniziano a introdurre varietà resistenti al calore. Il luppolo, essenziale per la birra, soffre il caldo, riducendo la qualità della bevanda. Il caffè arabica rischia di non poter più crescere in molte aree attuali. Inoltre l'aumento della CO2 atmosferica fa sì che le piante producano più zuccheri ma meno nutrienti essenziali, minacciando la sicurezza alimentare globale. Per contrastare questi effetti, molte aziende agricole adottano tecniche innovative e sostenibili.

0: Planet News.
1: Alberi come bambù, palme e banani, definiti alberi erbacei perché uniscono la struttura degli alberi alla resilienza delle erbe, potrebbero giocare un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico. Secondo uno studio della New York University, queste piante crescono rapidamente, si riprendono dopo incendi o tempeste e contribuiscono a immagazzinare carbonio, sostenere la biodiversità, ripristinare paesaggi e offrire risorse economiche e alimentari.
2: La ricerca è importante perché restituisce una panoramica della loro capacità di catturare carbonio e rileva anche la sua abbondanza nelle zone tropicali. Bambù, palme e banane hanno una produttività superiore ad alberi ed erbe e una buona capacità di catturare carbonio. Da questo si potrebbe arrivare alla plastica biodegradabile ricavata dal bambù.
3: Radio Monte Carlo.
0: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: In molte scuole italiane sta prendendo piede il progetto di orti scolastici, dove studenti di ogni età imparano a coltivare frutta e verdura in modo sostenibile. Questa iniziativa non solo favorisce l'educazione ambientale, ma promuove anche uno stile di vita più sano e consapevole, sensibilizzando i più giovani sull'importanza della biodiversità e del rispetto per la natura. Parallelamente cresce l'adozione di tecnologie smart per il risparmio idrico nelle abitazioni e negli edifici pubblici. Sensori e sistemi automatizzati permettono di monitorare e ottimizzare il consumo di acqua, evitando sprechi e contribuendo alla tutela di una risorsa sempre più preziosa, soprattutto in un contesto di cambiamenti climatici e periodi di siccità più frequenti.

0: Un recente studio pubblicato su Nature Materials ha rivelato che il ghiaccio può generare elettricità se deformato in modo non uniforme. Aggiungendo circa il 25% di cloruro di sodio, cioè il comunissimo sale da cucina, all'acqua prima del congelamento, i cristalli di ghiaccio si formano in strutture particolari. Le particelle di acqua, sodio e cloro si dispongono ai confini dei microcristalli e quando il ghiaccio viene piegato o compresso, queste particelle si spostano generando un flusso di cariche elettriche che è un fenomeno chiamato flexoelettricità. Nel ghiaccio puro l'effetto è minimo, ma con il sale si amplifica fino a 1000 volte, rendendolo simile ai materiali piezoelettrici più avanzati. Questa scoperta apre nuove prospettive per sensori ambientali, dispositivi autonomi e raccolta energetica nelle regioni polari, con vantaggi di sostenibilità ed economicità.
1: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
2: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
1: Venerdì dalle 22.

0: Planet News.
1: In Australia, 7 rane rosse e gialle di montagna, specie rara e a rischio di estinzione, sono state liberate in natura dopo essere state allevate in cattività per la prima volta. Questo progetto, durato 4 anni, è avvenuto insieme ai parchi nazionali e alle comunità locali. Si cerca di dar loro accoglienza in luoghi che non siano ambienti fragili e minacciati, come le foreste pluviali.
2: Riprodurle in laboratorio è difficile perché bisogna simulare l'habitat naturale, compresi suoni e piante. Il rilascio è avvenuto in un'area protetta con la partecipazione delle comunità aborigene, ma le minacce come cinghiali invasivi e siccità continuano a mettere in pericolo la specie. Proteggere queste piccole rane è considerato un passo fondamentale per preservare l'intero ecosistema delle foreste montane australiane.

0: Planet News.
1: La Scozia ha approvato una svolta storica. Il governo sosterrà una legge che vieta in modo permanente le corse dei levrieri, ponendo fine a una tradizione ormai in declino. La proposta, presentata dal deputato Mark Ruskell, ha ricevuto l'appoggio unanime dei partiti. Il ministro dell'Agricoltura ha confermato che non basteranno controlli o licenze più severe. Ci sarà un divieto totale. Le corse, popolari soprattutto nel dopoguerra, erano già in crisi. L'ultimo cinodromo scozzese, il Thornton Stadium, ha chiuso nel marzo del 2024. Poi dietro lo spettacolo si nascondevano spesso maltrattamenti, abbandoni e un forte legame con il gioco d'azzardo. Il divieto segue le decisioni di Galles e Nuova Zelanda, riducendo i paesi dove questa pratica è legale.
2: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Una spedizione scientifica internazionale ha esplorato per 35 giorni le remote isole South Sandwich nel Sud Atlantico, scoprendo giardini di corallo, nuove bocche idrotermali e numerose specie marine potenzialmente sconosciute. La missione ha documentato un ambiente oceanico estremo e ricchissimo di biodiversità. Le bocche idrotermali, tra le più superficiali mai osservate nella regione, erano popolate da organismi che vivono grazie alla chemiosintesi. Sono stati trovati anche uova di snailfish, pesci rari e nuovi cetrioli di mare. Con una spedizione che ha affrontato condizioni meteo proibitive tra onde alte, terremoti sottomarini e iceberg, i dati raccolti saranno analizzati nei prossimi mesi per verificare quante specie siano effettivamente nuove, un passo importante per conoscere la vita nei fondali più remoti e inaccessibili del pianeta.

0: Planet News.
1: La Blue Marlin è la prima nave cargo fluviale al mondo alimentata direttamente dall'energia solare, realizzata nei Paesi Bassi, monta 190. La Blue Marlin è la prima nave cargo fluviale al mondo alimentata direttamente dall'energia solare, realizzata nei Paesi Bassi, monta

Il progetto dimostra che la decarbonizzazione del trasporto merci è possibile ed è già in corso. Se estesa su larga scala, questa tecnologia potrebbe rivoluzionare la logistica fluviale in Europa.

0: Planet News.
1: Durante una sfida tecnologica e creativa di 72 ore organizzata dalla Fondazione ITS Academy Green Tech di Pinerolo, 140 studenti fra i 18 e i 21 anni hanno mappato 1.350.000 metri quadrati del Forte San Carlo utilizzando droni, laser, scanner e bindelle metriche. Il risultato è stato un modello 3D dettagliato fondamentale per futuri progetti di riqualificazione. Oltre alla mappatura, i team hanno sviluppato proposte innovative per il recupero della fortezza, rifacimento del sistema fognario, impianti per energie rinnovabili come l'idroelettrico e interventi architettonici. A vincere sono stati due gruppi che hanno immaginato il futuro del forte puntando sul turismo sportivo con percorsi per bici elettriche, sentieri trekking e palestre indoor e outdoor. L'iniziativa ha unito tecnologia, sostenibilità e creatività, offrendo ai ragazzi un'esperienza formativa concreta e al territorio nuove visioni di valorizzazione.

0: Planet News.
1: Da quest'estate Rimini punta su un mare ancora più vivibile e sostenibile. Da oggi al 20 settembre scatta il nuovo divieto di fumo sulle spiagge, che include anche le sigarette elettroniche. Niente fumo sotto gli ombrelloni, sulla battigia, nelle aree sportive e negli spazi gioco per bambini. L'obiettivo è rendere uno dei litorali più frequentati d'Italia più pulito, sicuro e piacevole per famiglie, turisti e residenti, riducendo anche l'inquinamento causato dai mozziconi dispersi nella sabbia. Restano attive alcune aree dedicate ai fumatori, complete di raccoglitori per i rifiuti, in un equilibrio che punta a migliorare la qualità dell'ambiente senza rinunciare agli spazi condivisi. Radio Monte
0: Carlo. Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio

0: Planet News.
1: Nel panorama affollato dell'innovazione aerospaziale, Flowfleet si distingue come una delle realtà più promettenti e ambiziose nate in Italia. Fondata da un gruppo di ingegneri e imprenditori che si sono formati tra il Politecnico di Milano e la Bocconi, la startup ha scelto un mezzo non convenzionale per affrontare le sfide del monitoraggio ambientale, il dirigibile.
2: I velivoli Flowfleet sono del tutto autonomi, alimentati da energia elettrica e solare e capaci di volare senza sosta per interi giorni, raccogliendo dati ambientali con una precisione superiore a 10 volte i droni o gli aerei tradizionali. La flotta ad emissione zero sarà una vera rivoluzione nel modo in cui osserviamo e proteggiamo il pianeta.

0: Planet News.
1: In Spagna è stato inaugurato il più grande parco solare galleggiante d'Europa, che copre 45 ettari di superficie acquatica. Questa tecnologia permette di produrre energia pulita per 15.000 case senza occupare terreni agricoli, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2. I parchi solari galleggianti rappresentano una soluzione sostenibile e innovativa per la transizione energetica. Oltre a proteggere l'ambiente, creano nuovi posti di lavoro e possono essere adottati in molte altre regioni per favorire la lotta al cambiamento climatico.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Planet News.
1: La startup californiana Nutricity, fondata da ex studenti di Stanford, ha trovato un modo per trasformare i gusci di mandorle, che rappresentano il 70% del frutto e sono solitamente uno scarto, in fertilizzanti biologici. L'azienda ha raccolto 50 milioni di dollari per espandersi e ridurre l'uso di fertilizzanti sintetici, che sono responsabili del 5% delle emissioni globali di gas serra. Il processo prevede la combustione dei gusci ricchi di potassio con energia pulita. Il risultato è un infuso che, applicato al terreno, aumenta le rese agricole del 30% e riduce le emissioni del 92%. Oltre all'agricoltura, i gusci possono essere utilizzati come biocombustibile, materiale per pannelli isolanti nelle aziende o persino nella produzione di bevande, diventando così un esempio virtuoso di economia circolare.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione. Ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora. E gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Radio Monte Carlo Planet.

0: Planet News.
1: Si amplia la rete di contenitori per la raccolta di mozziconi di sigaretta di un'azienda nata a Castelfranco Emilia, con un impianto pilota attivo a Modena che trasforma le cicche di sigaretta in imbottitura per la moda sostenibile. Si tratta di un posacenere sondaggio, sono dei contenitori interattivi che invitano l'utente a conferire correttamente le cicche attraverso l'utilizzo di un sondaggio incentivante un po' scherzoso. Per esempio, il sondaggio potrebbe essere: meglio un uovo oggi o una gallina domani? Chi risponde sceglie in quale tra i due contenitori gettare il mozzicone. L'obiettivo dell'iniziativa, all'insegna dell'economia circolare, è sensibilizzare le persone e renderle consapevoli che con il loro comportamento possono fare la differenza. Il progetto, infatti, trasforma questi rifiuti in risorsa, tutelando l'ambiente. Dove sono stati installati i posacenere della campagna Ricicami, infatti, l'abbandono dei mozziconi si riduce del 46%.
2: Radio Monte Carlo.
0: Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Un gruppo di ricercatori della City University di Hong Kong e della Southern University of Science and Technology ha creato una batteria ecologica ispirata alla salamoia del tofu, che potrebbe cambiare il modo in cui alimentiamo smartphone e altri dispositivi. Grazie a sostanze naturali come magnesio e calcio, è molto più sicura e rispettosa dell'ambiente rispetto alle batterie tradizionali. Gli elettrodi, realizzati con materiali innovativi ma non tossici, permettono alla batteria di resistere fino a 120.000 ricariche, pari a circa 300 anni di utilizzo quotidiano. La tecnologia è promettente, durevole e sostenibile, anche se servono ancora studi per portarla sul mercato.

0: Planet News.
1: Oasi Ca Granda, inaugurata a fine giugno in via Ripamonti a Milano, è uno spazio verde che unisce natura, agricoltura e benessere nel cuore della città. Il progetto nasce dallo storico patrimonio dell'Ospedale Maggiore, fondato nel 1456, che nel tempo ha accumulato oltre 8.500 ettari di terreni agricoli. Ben 44 di questi, vicino al centro, sono stati trasformati in un ecosistema vivo, accessibile al pubblico.
2: L'oasi ospita oltre 70 specie animali e 400 varietà botaniche, con percorsi tra risaie, canali, siepi e un lago. Propone esperienze come picnic agricoli, semina di orti e visite guidate. Al centro del progetto c'è la Food Forest, un sistema agroforestale sostenibile. L'oasi si candida a diventare un luogo simbolo per il benessere urbano, la biodiversità e una nuova visione partecipata della città e del suo rapporto con la natura.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Il comune di Sestri Levante rivolge un appello ai propri cittadini: mettete lavanda, rosmarino e basilico sui vostri balconi. Sestri, questo meraviglioso comune della Liguria, ha fatto partire la campagna anti-zanzare invitando la popolazione a fare prevenzione naturale.
2: Il sindaco ha chiesto di coltivare su terrazzi e nei giardini lavanda, rosmarino, menta, basilico, lantana, verbena odorosa, calendula ed erba gatta, piante aromatiche che agiscono come repellenti naturali, aiutando a ridurre la presenza degli insetti senza ricorrere a prodotti chimici. E poi ha raccomandato di eliminare i ristagni d'acqua, svuotando sottovasi e piscine gonfiabili e pulendo grondaie e tombini.

0: Planet News.
1: Negli ultimi mesi diverse aziende italiane hanno iniziato a investire in impianti di produzione di bioplastiche, materiali ecocompatibili detti da fonti naturali come mais e canna da zucchero. Questi materiali rappresentano un'alternativa sostenibile alla plastica tradizionale, riducendo l'inquinamento e favorendo una gestione più responsabile dei rifiuti.
2: Contemporaneamente si registra un aumento delle iniziative per la tutela delle api, fondamentali per l'ecosistema e l'agricoltura. Molte comunità locali stanno creando giardini delle api con piante e mellifere per garantire un habitat sicuro a questi preziosi insetti e contribuire così alla biodiversità e alla salute dell'ambiente.
3: Radio Monte Carlo.
0: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: A Newcastle, in Australia, hanno scoperto una popolazione di quasi 300 koala nelle aree vicine la città di Sugarloaf. Sono stati individuati attraverso droni dotati di riflettori capaci di localizzarli in pochi minuti, mentre prima servivano ore di ricerche a piedi.
2: Quindi i koala possono sopravvivere e prosperare anche in habitat marginali, spesso trascurati, ma fondamentali quanto le riserve naturali. Lo studio ha una precisione che non si è mai vista prima nel monitoraggio della fauna selvatica. Conoscere dove si trovano le popolazioni e monitorarle accuratamente è davvero essenziale per proteggerle e garantirne la sopravvivenza.

0: News.
1: Allo zoo di Chester, vicino Liverpool, una coppia di pinguini maschi, Flounder e Scampi, ha adottato con successo un pulcino. L'adozione in sé non è insolita tra questi pinguini in cattività, ma è raro che sia una coppia omosessuale a crescere la prole. Lo staff dello zoo ha affidato ai due un uovo deposto da una coppia eterosessuale più giovane e inesperta, Watsit e Peach, per garantire migliori cure a entrambi i pulcini. Flounder e Scampi si sono subito dimostrati genitori premurosi e il loro pulcino, nato ad aprile, è cresciuto in salute.
2: Non è il primo caso noto di genitorialità omosessuale nel regno animale. Situazioni simili sono state osservate tra fenicotteri, cigni, avvoltoi e altri pinguini. Nel 2019, ad esempio, una coppia maschile di pinguini reali dello zoo di Berlino ha covato un uovo per 3 settimane. Questi casi offrono spunti interessanti sulla diversità dei comportamenti animali.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: In Thailandia era possibile pagare per importare e stoccare i rifiuti di plastica. La Cina aveva smesso di accettare i rifiuti di questo tipo e quindi da Europa, Stati Uniti, Regno Unito e Giappone la Thailandia era diventata proprio la destinazione principale di questi rifiuti. Ma il problema vero è che venivano bruciati anziché riciclati. Quindi gli ambientalisti, da questo momento in poi, chiedono attenzione perché la legge venga rispettata.
2: In gioco c'è la ratificazione di un trattato globale sui rifiuti di plastica, su cui permangono resistenze. Nuove ricerche dimostrano che l'esposizione alle microplastiche, presenti anche nelle acque in bottiglie sui ghiacciai italiani, comporta aumento del rischio di ictus, infarto e morte, che potrebbero avere un ruolo nella demenza.

0: Planet News.
1: C'è un cestino intelligente che differenzia i rifiuti automaticamente. Si chiama Uli Indoor ed è totalmente made in Toscana. La sua capienza varia da 120 a 240 litri e tramite intelligenza artificiale, qui l'intelligenza artificiale serve, riconosce e smista i rifiuti, avvisa quando è pieno, protegge l'ambiente, educa il cittadino alla raccolta differenziata e crea addirittura statistiche puntuali sullo smaltimento. È stato pensato per grandi uffici, aeroporti, aziende e smart city. Sembra un modulo spaziale ed è realizzato in acciaio, alluminio e pezzi stampati in 3D a base di materiale riciclato ottenuto dalle pale eoliche di ex impianti. Ha una sola bocchetta dove si infila il rifiuto e il sistema di computer vision, grazie ai sensori e intelligenza artificiale, riconosce la tipologia di oggetto e la smista nel contenitore interno corretto fra i tre disponibili. Radio Monte
0: Carlo. Filippo Firme, Laura Ghislande, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Pettorine colorate e zaini in spalla, in fila indiana per raggiungere a piedi la scuola, conciliando rispetto per l'ambiente e attività fisica. E il Piedibus, progetto italiano che coinvolge anche i piccoli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado Carducci a Bari. Il Piedibus non solo incoraggia più piccoli a muoversi in modo autonomo, ma li educa anche a comprendere l'importanza di una mobilità alternativa e sostenibile.
2: Camminare insieme verso scuola sviluppa un senso di appartenenza, favorisce la socializzazione, insegna il rispetto per l'ambiente. Fino ad adesso sono 6 le scuole che hanno aderito a Piedibus Bari. In corso d'opera verranno raccolti dei dati utili per valutare l'impatto e portare dei miglioramenti. Dal comune fanno sapere che tutti i dirigenti scolastici, i docenti, gli studenti e le famiglie che vogliono partecipare attivamente al progetto possono spedire una mail a questo indirizzo: piedibuscomunedibari@gmail.com.

0: Planet News.
1: La California ha approvato una legge che eliminerà gradualmente i cibi ultraprocessati dalle mense scolastiche. Il provvedimento firmato dal governatore prevede l'avvio del processo dal 2029 e il divieto totale entro il 2035.
2: La norma stabilirà che un alimento ultraprocessato contiene additivi, zuccheri, grassi, sale in eccesso e quindi ha incaricato il Dipartimento della Sanità di individuare tutti questi prodotti da eliminare. Il traguardo sarebbe quello di raggiungere un'alimentazione scolastica più sana, che includa anche pasti gratuiti per tutti gli studenti.

0: Planet News.
1: Nel cuore del Canton Berna è stata installata la prima cassetta per animali domestici della Svizzera, un rifugio sicuro e anonimo per accogliere conigli, criceti e altri piccoli animali che non possono più essere accuditi. L'iniziativa offre un'alternativa concreta all'abbandono. La struttura in legno, dotata di telecamera, pannello solare e ventilazione, è monitorata in tempo reale. Al momento del deposito, un team interviene entro 45 minuti per il recupero. Dopo una visita veterinaria e un periodo di riabilitazione di circa 2 mesi, gli animali vengono affidati a un programma di adozione responsabile. Questa piccola innovazione, posta accanto al castello di Hüneg, è un forte segnale contro l'abbandono e il rispetto degli animali.

0: Planet News.
1: Una nuova tecnologia sviluppata dallo spin-off di 2TB Dimensional propone una vernice al grafene per trasformare pareti e soffitti in efficienti radiatori elettrici e infrarossi, eliminando la necessità di costose installazioni meccaniche. Sfruttando l'effetto Joule, il grafene crea un reticolo conduttivo che emette radiazioni infrarosse riscaldando oggetti e non l'aria. Questo offre un comfort termico immediato. La praticità, una semplice mano di vernice, è il suo punto di forza. I produttori dichiarano un'efficienza competitiva persino con le pompe di calore, con una riduzione dei consumi del 40% rispetto alle stufette. La vernice è considerata una soluzione promettente e non invasiva per integrare i sistemi di riscaldamento esistenti.
0: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Nelle acque del Pacifico occidentale è stata scoperta una nuova specie di corallo di profondità ribattezzata Iridogorgia Chewbacca per il suo singolare aspetto peloso che ricorda il noto personaggio di Star Wars. Questo corallo era stato avvistato in passato ma è stato ufficialmente riconosciuto come specie distinta solo dopo accurate analisi genetiche e spedizioni. L'autore dello studio ha descritto l'incontro con l'animale, alto poco più di un metro con ramificazioni lunghe 40 cm, come un momento indimenticabile. La scoperta sottolinea come le profondità marine, anche in aree relativamente studiate come il Pacifico, continuino a riservare incredibili e sorprendenti novità per la biodiversità.

0: Planet News.
1: Una startup svizzera nella Watch Valley ha attivato due forni a energia solare per riciclare gli scarti metallici dell'industria di orologi e microtecnologia. Il progetto produce acciaio inossidabile e rame riciclati al 100% con un'impronta di carbonio vicino allo zero, riducendo l'impatto climatico dei metalli di un fattore 165 rispetto alla produzione convenzionale. Sebbene la produzione attuale sia limitata, l'obiettivo della startup è di espandersi e produrre 1.000 tonnellate di acciaio solare all'anno entro il 2028, industrializzando il processo per recuperare il 5% dei materiali e dei metalli prodotti in Svizzera.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il calabrone asiatico Vespa velutina è una seria minaccia per le api e gli ecosistemi europei. Per contrastarlo, apicoltori svizzeri hanno ideato Good for Bees, una trappola ecologica che cattura selettivamente le regine prima che fondino nuove colonie senza danneggiare altri insetti.
2: Funziona grazie a un'esca naturale e a un sistema semplice e non tossico. Ogni trappola ha un QR code per segnalare la cattura online, permettendo un monitoraggio scientifico partecipato. L'intervento è più efficace in primavera, quando le regine sono attive. Così si proteggono le api in modo sostenibile e intelligente.

0: Planet News.
1: A Lahore, metropoli pakistana spesso in cima alle classifiche mondiali dell'inquinamento, le autorità hanno messo in strada i cosiddetti cannoni antismog, grandi camion equipaggiati con turbine che nebulizzano acqua nell'aria per ridurre temporaneamente la concentrazione di polveri sottili.
2: Tutto questo in previsione della stagione fredda, nel tentativo di attenuare questa coltre di smog che ogni anno avvolge questa città, provocando seri danni alla salute. Anche se i tecnici sottolineano anche la necessità di limitare le emissioni industriali di fuochi agricoli e soprattutto del gran traffico.
3: Radio Monte Carlo.
4: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donan, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio

0: Planet News.
1: Negli ultimi anni le acque della New York Bight, la baia tra New Jersey e Long Island, hanno visto un aumento sorprendente di balene e il riscaldamento globale ha modificato correnti e cicli del plankton, spingendo il menadeno, pesce foraggio essenziale, verso coste più settentrionali. Così Manhattan è diventata un'area ricca di cibo, trattenendo le balene più a lungo del solito e riducendo le loro migrazioni. Tuttavia questo ritorno spettacolare nasconde gravi rischi, collisione con navi in una delle rotte marittime più trafficate del mondo, acque più acide che alterano la comunicazione acustica e fioriture algali nocive che riducono ossigeno e qualità delle prede. La New York Bight è oggi un hotspot inatteso, ma il futuro delle balene dipende dalla riduzione delle emissioni, dalla protezione degli ecosistemi e da politiche di navigazione più sicure. Radio

0: this.
1: Planet News.
2: Thailandia. Dopo 35 anni di catene, ordini imposti e lavori forzati, l'elefantessa asiatica Silk trova finalmente la libertà. La sua vita era stata segnata dallo sfruttamento, trasportare turisti, spostare tronchi, subire bastonate e imbracature pesanti. La svolta è arrivata grazie ad Aaron, attivista di Planting Peace, che ha raccontato la sua storia e lanciato una raccolta di fondi per il compleanno dell'animale, chiedendo donazioni al posto di regali. L'appello ha avuto successo e l'imbracatura di Silk è stata finalmente rimossa. Silk è stata trasferita al santuario Following Giants, dove gli elefanti vivono senza sfruttamento turistico, in un habitat protetto e rispettoso dei loro ritmi, appunto in Thailandia. Accolta con frutta e verdura, ha iniziato un percorso di riabilitazione per riacquistare fiducia e riconciliarsi con la natura che le appartiene.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
3: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nightclub.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nightclub. Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: C'è un'azienda bergamasca attiva dal 2000 che trasforma pneumatici fuori uso tra i rifiuti più difficili da smaltire in materiali innovativi e sostenibili. Grazie a un impianto tecnologico avanzato e a continui investimenti in ricerca, l'azienda recupera ogni anno, pensate, 8.000 tonnellate di pneumatici, riducendo così l'impatto ambientale e promuovendo un modello virtuoso di economia circolare. Il granulato di gomma PFU ottenuto viene utilizzato per realizzare pavimentazioni sportive di alta qualità per calcio, rugby, equitazione atletica, tennis e paddle, oltre a superfici antitrauma per parchi gioco e prodotti di arredo urbano. In questo modo, un rifiuto altamente inquinante trova una nuova vita, ovviamente, contribuendo alla sicurezza, alla sostenibilità e al benessere delle comunità. Radio.

0: Planet News.
1: Negli ultimi 75 anni le pendici del Kilimangiaro hanno perso il 75% delle specie vegetali naturali e la causa principale non è il cambiamento climatico ma sono le azioni dell'uomo, in primis espansioni urbane e quelle agricole dovute alla crescita della popolazione e allo sviluppo economico.
2: Il lavoro pubblicato su Plus One collega per la prima volta la densità umana a quella delle specie vegetali, evidenziando la necessità di politiche che regolino l'uso del suolo. Un'altra ricerca mostra che anche la fauna africana è in declino, con la riduzione della funzionalità degli ecosistemi del continente.
3: Radio Monte Carlo.
0: Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Planet News. Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights.
2: Every little thing she does is magic. Everything she do it turns me on.
1: La musica più glamour.
3: You took the part that once was mine.
1: Monte Carlo Nights.
0: I suoni di domani.
1: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
0: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: that a piece of my life.
1: Planet News. Radio Monte Carlo. Filippo Firli, Laura Ghislandi, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal